0: guru.
1: Siapa guru petang ni, Omeng ya?
0: Kak Norini, terima kasih hadir. Thank you. Ya, yeah, terima kasih.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Ya, lagu untuk guru ya.
2: Lasciatemi cantare, sono un italiano.
0: Guru Zakri, hentikan.